festa, insieme alla ragazza mia. Stasera voglio fare una festa, prendiamo la moto e via via via. Stasera voglio fare una festa, io e la ragazza mia.

0: exageramos.
1: Nitán Retro FM.
0: Jugamos de local.
2: Jugamos de local.
0: Y eso nos encanta.
3: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fatta peloso e basta.
4: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai con...